È là, non è vero, è là, non è vero. Dolce, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note. So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. Like, you want to eat him up.

Tu sarmi, ti spasmi del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

0: eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda morto alle forche.

0: simular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier si è fucilato. Attento!